Una da bomba di gira bombena. Si tu la balla vieza americana. Quando sa fa la mola sotto la luna. Bomba da

0: Mega FM. Concepto que evoluciona. 94.9 FM. Ponle play. Ponle play.
1: Si tu la parla pieza americana, quando sa parla mola sotto luna.

Umma da bocca vi gira va bene. Si una balla vieta americana. Quando sa fa la moda sotto la luna. Umma